0: fondo che non credo al sudor della fronte.
1: Odia cadere l'ido, quasi ancor le tedeschi mollate giù in quella gran ghiacciaia del cuore di Musetta.
0: Ora è un caminetto che sciupa troppo.
1: È in fretta.
0: Dove l'uomo è facile.

poi se v'ostinate, anch'io mi ostinerò. Mi ostinerò, mi ostinerò, mi ostinerò. Mi ostinerò, mi ostinerò, mi ostinerò.

che bricolata, chi se l'avrebbe mai immaginata, chi mai immaginata, questa un'azione, la mascalzone, la mascalzone, la mascalzone, e dal suo impegno non deve mancar, e dal suo impegno non deve mancar. Ora vedete che umilioso, che umilioso, come s'accende, come s'accende, come impetuoso, non vuol sentire quel che vuol dire, non vuol sentire, non vuol sentire, da giustamenti non vuol parlare, da giustamenti non vuol parlare.

Signor sì, signor sì, signor sì che bene andrà, ruminando, ruminando, ruminando, ruminando. Sì, signori.